qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma piuma tu, perché tu non ci sei e mi sto spogliando tu, quanti anni mi dai, ho un lavoro strano e tu, ma va là.